Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

oggi è meglio di ieri ma non so domani. Le mie linee sulle mani hanno percorsi strani. Ti respiravo forte come tuoni e lampi. Ora che non ci sei sono solo crampi. Sospiro e non respiro il tuo profumo. La tensione si tagliava come burro. Ho

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Hashtag io resto a casa.

0: Pando.
1: Que?
0: Pando.

guardala, quella è la mia città. Lo sai come si chiama? Bananalità. Guardala, questa è la mia città. Lo sai come

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei

0: 6020 che?
1: 60 23
0: 6023
2: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce.
6: 6

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth

0: La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un appel à renforcer l'égalité de genre. Plus d'un siècle après sa création, la lutte pour les droits des femmes se poursuit. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer. Car le progrès ne tombe pas du ciel. Il dépend de l'engagement de toutes et tous, et d'actions concrètes.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso, 45583.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023. 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso!
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
11: Aspetta, e cosa fate?
10: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
10: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Konrad Adenauer smatra se jednim od najuticajnijih političara koji su utrli put ka ujedinjenoj Europi. Kao prvi kancelar posljeratne Savezne Republike Njemačke, u narodu zvane Zapadna Njemačka, ostavio je velik trag kako u njemačkoj, tako i u europskoj povijesti. Proživjevši strahote nacističkog režima, došao je do zaključka da je jedinstvo jedini put do trajnog mira. Adenauer je bio ključna figura u pomirenju Njemačke i Francuske, kada su dva povijesna suparnika postali saveznici i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.

0: forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023. 6023.
4: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Tre città. Una sola voce.
11: 6

0: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo. In questo episodio parliamo di come vengono distribuiti i seggi.
1: Come organo legislativo dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo rappresenta gli interessi di milioni di cittadini in tutti i 27 Paesi membri. Al di là delle affiliazioni e degli orientamenti politici, la distribuzione dei seggi al Parlamento rispecchia l'impegno dell'Unione per la democrazia e la rappresentanza. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 deputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali.
0: Per capire meglio come funziona il processo democratico europeo, vediamo più da vicino come vengono distribuiti i seggi tra i vari paesi dell'Unione. Il principio applicato è quello della cosiddetta proporzionalità degressiva, introdotto dal Trattato di Lisbona. Funziona così. Ogni paese viene assegnato un certo numero di seggi. I paesi più grandi ne hanno di più, quelli più piccoli di meno. C'è però anche da considerare che un deputato di un paese grande rappresenta un numero di persone maggiore rispetto a quello di un paese piccolo.
1: Ad esempio, la Germania, che è il paese più popoloso dell'Unione Europea, elegge 96 deputati, più di qualunque altro Stato.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 7.
5: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
6: Sei fuori.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici Dialo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: Ahmed, a te da de venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce.

0: Sono le 8.
1: Più o meno.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
3: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
4: Vincitore Becchi.
5: Come trova che sia Radio 6023?
6: È piccola, però è caratteristica, è bella.
5: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
7: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
5: Sì, signore, però si contenga.
7: Figa!
2: Non è possibile.
5: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023.
10: Yo, shut the fuck up!
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
16: Radio 6023.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

cagato a casa di Marra. Ho cagato a casa di Marra. Adesso registro il pezzo con fibra. Non penso se domani mi alzo. Però poco come te. No.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno di Radio 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh. Radio 6023.

0: consiglio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 9.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli.
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
10: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023
1: Radio 6023. 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più,

È il primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi!

a voi stessi e poi con gli altri. Per rabbia vi sfogate. Non è corretto.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
3: Radio 6023.

0: l'autista imparanoiato attaccato con lo scotch tutto un telo di plastica che divideva l'abitacolo in due.
1: Do sui cose. O fuori de indie. O indie fuori.
2: Questo è un tempo che te lo dico.
3: Voilà.
4: Abbiamo parlato troppo e anche senza dicendoci niente.
5: Lockdown.
6: L'agricoltura non si ferma, per fortuna.
5: Lockdown.
7: La vita è su un contratiempo.
8: Cosa posso dire del confinamento?
7: La vita è su un contratiempo.
9: Le virus est passé à la maison. Redoutable, lancinant, il nous a épuisés. Heureusement, le bébé n'a rien eu et la forme est revenue, petit à petit. J'ai de la chance, beaucoup de chance.
10: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
11: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: perché la legge c'è.
1: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
3: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei?
0: Ma perché?
3: Perché posso.
2: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
5: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonoanchio.it.
7: Radio 6023. Stay Rock.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6020 che?
12: 60-23
13: 6023
12: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È mezzanotte e qualche minuto.
3: E di 6023 cosa ne pensa?
4: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
5: E lo station manager Alessandro Raimondo?
6: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
3: Altro da aggiungere?
7: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
3: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: Wake up.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
10: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
11: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Quando torno a casa vorrei
13: stare zitta e muta.
12: Al lavoro vorrei
14: fare carriera sotto la scrivania,
12: Quando cammino per strada mi piacerebbe
15: una mattarella.
12: Dopo gli studi mi piacerebbe
15: non rompere.
12: Quello che chiedo alle istituzioni è
16: un paio di schiaffi.
17: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: del sonno. Come si chiama anche in pe-
1: tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Me l'hai detto te.
1: Me l'hai detto te.
0: Maledetta te.
2: Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6020 che?
9: 60-23
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.